0: capella. Però lascia la batteria a capella. Se prego.
1: E la felicità dove sta?
0: Ah!
1: Dove